0: signora a casa.
1: Ah, la tifone sì.
0: Povera come accanto a due. Sappè la ara di quelle qua. Ehi, ai, prende la caragione a Donnellia. A pole, guarda.

0: la papa e io lo da. Anche tu ti andiamo lì, non mi sciogliamo qua, lei che devi uomo qua, a chi mi conta in tenga della, ti sciogliamo qua c'è qua, ti sciogliamo qua c'è qua.
1: Dua paha bangkat kepala dah lengah dan digigitnya. Usaha dan ingat pilin badan dan kau angkat dingin. Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Ya ampun, no. Antuklah utak manusia, jusia, wang baca ka, wang angkang laki-laki, hingga bulia pan.